triscia. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, svalutation.